papa yi so na me asum di enka ho krubia wo mu akrabia wo mu bebia wo bia meden chia kesi edemau anopai ewo Jesu Kristo demu juma di eye brenesuwa na asum juma di a basle fo edibreu ifi de bia no nai egusi nunu anapai

Ghana, a horn be beer Afi, say ye di infie di asanti. Ye cha di a big time. Ye di MTN a 30 promo na beja.